prego, tranquillo. Ragazzi, non rubate, che c'è roba rubata a questi prezzi, eh!